0: Guten Morgen, Kärnten. Die Morgenshow mit Marco Ventre und Anna Magnet.
1: Gli angeli a Palermo hanno gli occhi belli, sai. Ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee. Mai più stupendi si possono scoprire solo di notte.